kakwa, che pantyoshing tashak chakuli tenamit, che saok uche bichang lipoyanam, che panak sati kilan nakaholonyep litenamit, laat nakaberisi chikunil liruchichot.